nebbia dei miei pensieri, in cerca di un sentiero perduto da tempo. Le stelle che mi guidavano ora sono nascoste dietro le nubi. Non trovo più la via del ritorno.

nebbia dei miei pensieri, in cerca di un sentiero perduto da tempo. Le stelle che mi guidavano ora sono nascoste dietro le nubi. Non trovo più la via del ritorno.

se sbatti, usci usci profondo, fase in suscito, in voce in sbocco. Come se avessi un vento tenebroso, un barullo di vento mi assuia al nostro quando un gruppo sceglie come determinato in come sono sfizzo come una risata forte satisfatto come una consigliata tutti danzano a porto subitero come sede fantasmagorica accolita di sacerdote vesto una tunica magna e a luce da lua saia os passos de dança todos da mãe mal.